0: Radio.
1: Mensa no incorporando. Cosa c'è semante? In Ghana c'è spegne le persone a provvelo. What exactly is in Ghana that make people promote Ghana?
2: Yes,
1: Italiano, eh?

cosa c'è veramente. Gianna se Power Station. Che spegne le persone. Promovelo.

0: A cockroach
1: no
0: di yemi
1: a cockrenya.
0: A cockrenya di yemi
1: a ya cockrenya. Cockrenya no di metia sena ka di soso no soso na ka meti machi. Cockrenya
0: di yemi a. Okay,
2: ifa. Ato do one man in
0: a home. I beauty sa. Cockrenya.

0: Me control.
1: Aye, o true point you are.
0: Me control.
1: Wasi usuba osubi pa dia. Kenyenka me di misija.
0: Okay.

0: aha osi obi di kawa ahye no right
1: oyo obi aye fro obi di ni kawa
0: obi di ni kawa ahye no intizi yen konko pin pa krome bwana okay.